0: facciam piuttosto il segno della croce.
1: Eccellenza, vado!
2: Fa il tuo piacere!
1: È pieno il paniere, a penitenza!
2: Fame non ho!
1: Oh, mi rincresce! Vadi quando esce chiuda,
2: ma
1: boh,

0: e una donna gelosa. Un breve istante l'arrivando, eccomi!
1: Sono strego di falsi più non prego.
0: In questo paniere è cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: qual è il vostro disegno?
1: Enorme belle sir di stato, ostaggio la mia sorella,
0: la Taranti.
1: Ma scusa che le prendine al vento, ma sono già me, resti per l'avversario. Appena più l'indosserò,

lasciar fino ad otte ma il sicuro te non è sur la cappella metti un orto ma chiuso poi

0: indossi, era la volta che si spiero di servo. Addio.
1: Sentessi quel rio portapoce del giardino, l'acqua è nel fondo, ma a mezzo della canna un piccione.

0: parte, celerato, buona parte.
1: Vedete voi!
0: Un bus spennato, sfracellato, e il mio barco nel sebo.
1: Spirito di cesario
0: e cola! E veniti per parola. Onde giunge la notizia?
1: Spirito di cesario e cola!
0: E questa sera gran fiaccolata per via di Colo Palazzo Farnese. Ed una posita nuova cantata con gloria tosca.

0: eccellenza di gran giubilo. Ma prestate per il tedeum. Resta, non mi fermo, ma fruto ogni angolo, raccoglie ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Misericordia!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola! Aperta!

vado vuoto. Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo paliere tu lo conosci? Certo! Il cesto del Vittor, ma non di meno, tutte le che sai, io flo.

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: sei giunto.
1: Entri in buon punto.
2: Guarda la tuona, comanda la caccia.
3: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a un'erma di ditta tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scalco lesto il muro del giardino coi miei cagnocchi.

0: C'era il pittore
1: Caradossi!
0: Ehi, sa dove l'altro s'asconde? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Io lo trassi in arresto.
1: Meno male!

0: figlio, dite, dove dunque Angelo?
1: Non lo so! Ancora l'ultima volta! Dov'è? Non lo so!

0: Vai, Angelotti!
1: Sì!
0: Basta, Roberti!
2: È svenuto!
1: Assassino!
0: Portatelo!
1: Voglio vederlo!
0: Portatelo qui!

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E meglio sapenda, morte le porte.

0: simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Un capo da vigia!

0: compreso.
1: Ho ben compreso.
0: Va.
2: Voglio avvertirlo io stesso.
0: E sia, le darai passo. Vada allora quanta.

macabra dossi. A voi. Vi resta un'ora. Un sacerdote i vostri cenni attende.